0: signora a casa.
1: Ah, la si pone sì.
0: Povera come a canta a due. Sapete, la arte quella qua.